0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Great. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno, alle 6.30 le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico torna ad infiammarsi dopo un mese di tregua nei bombardamenti. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato raid aerei sull'isola iraniana di Larak, provocando almeno 2 morti. Washington dichiara di aver colpito lanciatori che si preparavano a minare lo stretto di Hormuz. A stretto giro è arrivata la risposta di Teheran, che ha accusato il Pentagono di aggressione ingiustificata e a sua volta ha attaccato obiettivi americani in Giordania. Le difese di Amman affermano di aver intercettato 8 missili. Poco fa l'esercito iraniano ha rivendicato anche un attacco con droni a una base militare degli Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti.
1: Guerra in Ucraina, la Russia chiude la porta alla proposta di organizzare un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, avanzata dal direttore della CIA Radcliffe durante la sua visita a Mosca la scorsa settimana. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare accordi già raggiunti, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto i raid aerei russi continuano, per la quarta notte consecutiva missili sono stati lanciati contro la capitale Kiev, questa volta senza gravi conseguenze. Oggi il conflitto sarà tra i temi al centro della riunione dei ministri europei della difesa in Irlanda.
0: Stati Uniti, 15 persone risultano disperse in seguito ad un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon. Al momento non sono stati segnalati vittime o feriti, ma le autorità dell'Arizona sono ancora al lavoro per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. L'emergenza meteo non è finita, anche oggi sono possibili temporali e forti piogge. La direzione del parco ha messo in guardia dal rischio di frane e di nuove inondazioni improvvise.
1: Sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto affondato ieri al largo di Cipro Nord. Il bilancio del naufragio è salito a 8 vittime accertate, 18 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca sono in corso, ma sono complicate dal fatto che il relitto della nave sia completamente affondato, posandosi su un fondale a più di 500 metri di profondità. Ancora da chiarire se tra le cause della tragedia ci sia stato un errore umano. Il traghetto è partito nonostante il mare fosse molto mosso e dopo poco ha iniziato a imbarcare acqua per poi ribaltarsi.
0: In Svizzera prosegue la fuga dell'attentatore o degli attentatori che nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco a un rave poco lontano da Zurigo. Nella sparatoria è morta una ragazza italiana di 22 anni e 5 persone sono rimaste ferite. Le autorità svizzere hanno dichiarato di avere ancora poche informazioni sul responsabile o sui responsabili e non è ancora chiaro nemmeno quale sia stato il movente, non è esclusa nemmeno la pista terroristica.
1: Un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma è in viaggio verso L'Avana per fornire assistenza medica all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Di Battista, a Cuba per realizzare un reportage, si è sentito male 2 giorni fa, ha ripreso conoscenza riuscendo anche a parlare al telefono col ministro Tajani e a scrivere alcune righe sui social, ma le sue condizioni rimangono gravi.
0: In chiusura uno sguardo al meteo nella

Giornata di oggi, sole e cielo sereno in tutta l'Italia, possibili alcune precipitazioni sui rilievi, in particolare al nord-est. In lieve diminuzione le temperature al sud. Sono le 6:33 minuti, le notizie tornano alle 7. Buon ascolto e buona giornata.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico riprendono i raid aerei. Dopo un mese di tregua, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Larak. Ci sono 2 morti. Teheran replica bombardando basi americane in Giordania e negli Emirati. A Washington, intanto, i vertici militari avvertono il segretario alla guerra Hegseth. Una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. La guerra in Ucraina, quarta notte consecutiva di raid russi su Kiev, che denuncia in 4 giorni contro di noi lanciati 1400 droni. Nel mirino di Mosca non ci sono solo le città, il Cremlino minaccia nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Sale a 8 vittime e 18 dispersi il bilancio del naufragio del traghetto al largo di Cipro Nord. Proseguono le operazioni di soccorso, ma il relitto si è inabissato. Il comandante e 7 membri dell'equipaggio sono stati arrestati. In Tibet e in Nepal sono ormai più di 800 le vittime dell'alluvione, oltre 3.000 ancora i dispersi. Ieri è estratta viva da sotto le macerie una bambina di 5 anni. Le autorità però avvertono, l'allerta non è rientrata, sono possibili nuove frane. Ancora in fuga l'autore della sparatoria al rave in Svizzera. Domenica mattina ha ucciso una ragazza italiana e ferito altre 5 persone. Gli investigatori non escludono nessuna pista, nemmeno quella terroristica. Il fine settimana del controesodo con i prezzi dei carburanti alle stelle, nonostante la proroga del taglio delle accise. La misura scadrà venerdì. Il governo lavora un nuovo intervento, ma è in difficoltà. Le 7 e un minuto, le notizie tornano con il giornale radio alle 7.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Nel Golfo Persico riprendono i raid aerei. Dopo un mese di tregua, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Larak. Ci sono 2 morti. Teheran replica bombardando basi americane in Giordania e negli Emirati. A Washington, intanto, i vertici militari avvertono il segretario alla guerra Hegseth. Una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. La guerra in Ucraina, quarta notte consecutiva di raid russi su Kiev, che denuncia in 4 giorni contro di noi lanciati 1400 droni. Nel mirino di Mosca non ci sono solo le città, il Cremlino minaccia nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Il fine settimana del controesodo con i prezzi dei carburanti alle stelle, nonostante la proroga del taglio delle accise. La misura è in vigore solo fino a venerdì, il governo lavora a un nuovo intervento ma è in difficoltà. La maggioranza scrive gli ultimi emendamenti alla legge elettorale, la scadenza per la presentazione è domani. L'incognita Vannacci potrebbe far tornare nel testo il ballottaggio. Le 7.31, buongiorno con le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico torna a infiammarsi dopo un mese di tregua nei bombardamenti. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, che ha immediatamente risposto con raid aerei sui paesi della regione. Nello stretto di Hormuz, intanto, una superpetroliera è in fiamme dopo aver urtato una mina. Vediamo che cosa è successo con Sara Milanese, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Virginia. Allora, come dicevi, gli Stati Uniti hanno confermato di aver attaccato per primi, hanno colpito l'isola iraniana di Larak, dichiarano di averlo fatto perché le forze iraniane si stavano preparando qui a piazzare nuove mine nello stretto di Hormuz, il cui controllo resta il nodo cruciale nel conflitto tra i due paesi. Secondo la stampa iraniana, i raid hanno causato almeno 2 vittime. A stretto giro è arrivata poi la risposta di Teheran, che ha accusato il Pentagono di un'aggressione ingiustificata e a sua volta ha attaccato obiettivi americani in Giordania, e qui le difese di Amman affermano di aver intercettato 8 missili, attaccata anche un'altra base negli Emirati Arabi Uniti. Poco fa è arrivato un ulteriore aggiornamento, lo anticipavi, una superpetroliera è in fiamme al largo di Hormuz dopo aver urtato 2 mine marine, lo riporta la marina iraniana, che accusa la nave di aver violato le norme imposte per il transito attraverso lo stretto. La ripresa degli attacchi incrociati, che arriva oggi, interrompe una tregua che di fatto durava dal 29 luglio e arriva in un momento particolarmente complicato per Washington. Lo scorso 14 agosto i vertici militari statunitensi hanno infatti avvertito il segretario alla guerra Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. Sentiamo il nostro collaboratore da New York.
2: C'è un problema che comincia a preoccupare i vertici militari statunitensi. La guerra con l'Iran sta durando troppo e rischia di indebolire gli Stati Uniti proprio mentre aumentano le minacce in altre parti del mondo. Secondo una valutazione classificata del Pentagono citata ieri dal Washington Post, i vertici di esercito, marina e aeronautica e alcuni dei principali comandanti regionali avrebbero avvertito il leader del Pentagono Pete Hegseth che prolungare le operazioni in Medio Oriente stia mettendo sotto pressione personale, navi, aerei e soprattutto le scorte di missili. È stata la Marina a lanciare l'allarme più netto, secondo quanto riportato dal Washington Post. Oggi appena un quarto dei suoi caccia torpedinieri sarebbe pronto a essere schierato, livelli significativamente più bassi del contesto pre-guerra, e alcuni comandanti hanno formalmente espresso il loro dissenso rispetto alla decisione di prolungare i dispiegamenti in Iran, pur di

0: dicendo che eseguiranno sempre gli ordini. Il problema è anche strategico, perché navi e sistemi di difesa che servirebbero a proteggere l'Europa, il Pacifico e persino il territorio americano sono stati spostati in Medio Oriente e gli alleati in Asia, dice il Post, temerebbero che l'indebolimento delle difese americane possa lasciare più spazio alla Cina. Insomma, mentre il presidente Donald Trump mantiene aperta la possibilità di un'escalation, i suoi stessi generali avrebbero avvertito: questa guerra sta durando troppo e troppo a lungo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: In Ucraina continuano e anzi si intensificano i raid aerei russi. Per la quarta notte consecutiva missili sono stati lanciati contro la capitale Kiev, questa volta senza gravi conseguenze. Secondo la difesa ucraina, solo negli ultimi 4 giorni la Russia ha sparato 1500 droni. La dura rappresaglia di Mosca è la risposta all'attacco ucraino lanciato mercoledì scorso sul quartier generale russo che dirige l'assalto finale contro il Donetsk. Il Cremlino minaccia anche di tornare ad attaccare le centrali energetiche del paese. Sentiamo il vice direttore di Repubblica, Gianluca Di Feo.
2: In questo momento gli attacchi russi sull'Ucraina sono terribili e sono concentrati su una grande quantità di obiettivi civili, come le centrali elettriche, come i grandi magazzini logistici, ad esempio della filiera alimentare, cioè che quindi non c'entrano assolutamente niente con forniture militari. E anche sulle stazioni di servizio, vengono sistematicamente distrutte le stazioni di servizio. La scorsa settimana gli americani hanno consegnato un piccolo numero di Patriot nella versione antimissile che ha permesso di ridurre i danni dell'attacco contro Kiev. Però i russi hanno introdotto una nuova arma, che sono questi droni con il propulsore a reazione, che sono molto più veloci, molto più potenti e che sono in questo momento i protagonisti principali degli attacchi. E la richiesta di contraerea è drammatica, perché sono le uniche armi che gli ucraini non producono in proprio. C'è stata una promessa di consegne francesi, c'è un impegno italo-francese a fornire altri missili entro il mese di ottobre, ma noi vediamo che ogni giorno gli attacchi russi creano un numero di vittime crescenti.
1: Sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto affondato ieri al largo di Cipro Nord. Il bilancio del naufragio è salito a 8 vittime accertate, 18 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ma sono complicate dal fatto che il relitto della nave sia completamente affondato, posandosi su un fondale a più di 500 metri di profondità. Ancora da chiarire se tra le cause della tragedia ci sia stato un errore umano. Il traghetto infatti è partito nonostante il mare fosse molto mosso e dopo poco ha iniziato a imbarcare acqua per poi ribaltarsi. In Svizzera prosegue la fuga dell'attentatore o degli attentatori che nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco a un rave ad Aarau, poco lontano da Zurigo. Nella sparatoria è morta una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, che si trovava in Svizzera per lavoro, e 5 persone sono state ferite. Le autorità svizzere hanno dichiarato di avere ancora poche informazioni su quanto successo e non è ancora chiaro nemmeno quale sia stato il movente. Non si esclude quindi neanche la pista terroristica. Si è concluso il fine settimana di controesodo, la ripresa si porta ancora il problema del prezzo dei carburanti e in generale dei prezzi, col governo ancora incerto sul da farsi e sempre timido con le compagnie petrolifere. Ascoltiamo Massimo Alberti.
3: Passati i rientri con la stangata per i prezzi dei carburanti, la prossima giornata preoccupante sarà martedì, quando l'Istat certificherà ciò di cui ci siamo già accorti, il nuovo balzo dell'inflazione, col governo che continua a inseguire invece che provare a prevenire una situazione nota da mesi. Dopo l'ultima proroga sul taglio delle accise per il gasolio, con 130 milioni gentilmente prestati da restituire a Eni, da giorni il ministro Urso e le indiscrezioni parlano di misure mirate, cioè tutte cose che si potevano fare da subito, anziché buttare 2,5 miliardi in un inutile, persino dannoso taglio delle accise. Le ipotesi sono di bonus in busta paga o sotto forma di fringe benefit, non è ancora chiaro quale platea di redditi, e contributi alle imprese dell'autotrasporto. Altro sarà probabilmente rinviato in legge di bilancio, soprattutto per quanto riguarda l'energia. Resta il tema di dove prendere i soldi. Lo scostamento di bilancio concesso da Bruxelles potrebbe permettere quel tipo di intervento, ma le maglie sono strette. L'alternativa sarebbe tassare le compagnie, ma sappiamo che il governo nei fatti non vuole farlo e Urso ha parlato ancora di contributo concordato. Dal canto suo l'UNEM, l'associazione delle imprese petrolifere, ha minacciato di tagliare gli investimenti, quali non è dato sapere se scatterà la tassa. Secondo le stime di Transport and Environment, nel primo semestre 2026 le prime 8 compagnie petrolifere avrebbero guadagnato sul mercato europeo 7,5 miliardi di extra profitti sui totali 18. Eppure gli stati, con rara eccezione l'Unione Europea, giocano allo scaricabarile senza trovare il coraggio di aggredire quei capitali.
1: la legge elettorale. Domani è l'ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti. Nei primi giorni di settembre il voto al Senato. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
4: Ultime ore per la maggioranza per definire l'insieme di emendamenti alla legge elettorale al Senato, una legge che più passa il tempo e più viene disegnata a favore di una destra che vuole far di tutto per vincere e tornare a Palazzo Chigi. E se alla Camera inizialmente era stato scartato anche per una questione di costituzionalità il ballottaggio, ora questo torna ad essere un'eventualità molto presente, perché Vannacci con i suoi sondaggi è temuto dalla destra di Meloni e un accordo al secondo turno con Vannacci le consentirebbe di vincere. Una legge modellata quindi sui sondaggi sulle paure di Meloni, che esorcizza i suoi timori con una kermesse da show prevista per questa settimana, il 4 settembre a Bari, quando celebrerà il suo record, con un ultimo anno che però è cadenzato più dagli ostacoli che dai successi. Oggi si rivedranno online gli esponenti del centrodestra che si occupano della legge elettorale. Domani, martedì, scadono i tempi degli emendamenti. Oltre a dover decidere sul ballottaggio, dovranno definire quello sulle preferenze, sull'alternanza di genere nelle candidature e sui cespugli, i partiti che arrivano sotto il 3%. Il 9 settembre in aula, dove il voto non è segreto, ma dopo tornerà alla Camera e lì il voto è segreto. La Lega, naturalmente non volendo Vannacci in un futuro governo, è molto dubbiosa sul ballottaggio, ma per l'opposizione, che in ogni caso attende la riforma anche per capire se alla fine dovranno indicare per forza il candidato premier, si prepara una campagna di opposizione alla legge per Maggi anche nelle piazze. Fini allo studio.
1: Un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma è in viaggio verso L'Avana per fornire assistenza medica all'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Di Battista, a Cuba per realizzare un reportage, si è sentito male 2 giorni fa. Ha ripreso conoscenza e avrebbe anche dichiarato di non voler essere riportato in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Le sue condizioni, in ogni caso, rimangono gravi. Bruxelles incassa il no islandese. Al referendum sulla ripresa dei negoziati per aderire all'Europa, quasi il 53% dei votanti ha infatti risposto di no. Il messaggio che arriva dal voto è che l'Islanda è un'isola indipendente. Esultano i sovranisti europei, ma anche per l'Unione questo risultato elettorale risolve diversi problemi. Sentiamo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del Movimento Federalista Europeo.
5: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali. Avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulla decisione di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
6: Di contro, però, il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
5: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le mani anche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
1: In Germania invece si apre l'ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt. Il voto di domenica prossima sta catalizzando l'attenzione nazionale e internazionale, perché secondo i sondaggi il partito di estrema destra AfD potrebbe segnare una netta vittoria sopra il 40% dei voti. Il servizio da Berlino.
7: Con circa 2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt è una delle regioni meno popolose della Germania, ma le elezioni amministrative di domenica prossima terranno ugualmente col fiato sospeso l'intero paese. Stando ai sondaggi, infatti, il partito di estrema destra dell'AfD potrebbe conquistare addirittura più del 40% dei voti e, nella peggiore delle ipotesi, anche la maggioranza assoluta dei seggi. Sarebbe la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla caduta del regime nazista che un partito di forte ispirazione neonazista conquisterebbe poteri politici in Germania. Una visione che per decenni sembrava del tutto impossibile e che ora fa venire la pelle d'oca a tanti. Fra gli obiettivi perseguiti da questo partito figurano la fuoriuscita della Germania dall'euro e dal trattato di Schengen, il blocco degli arrivi di profughi, il rimpatrio forzato di milioni di immigrati stranieri, la liberalizzazione del porto d'armi, lo stop alla costruzione di impianti eolici o fotovoltaici, il ritorno al carbone e al nucleare, l'abolizione dell'obbligo scolastico, il divieto di stare bandiera arcobaleno di fronte agli edifici pubblici e così via. Per scongiurare un governo a guida AfD, tutti gli altri partiti democratici dovrebbero coalizzarsi insieme. La destra populista ha incentrato tutta la sua campagna elettorale sulla figura del suo capolista Ulrich Siegmund, personaggio piuttosto eccentrico che in campagna si è presentato dal suo lato più innocuo, conviviale e sorridente, e che ha organizzato grigliate e motoraduni distribuendo birra gratuitamente a tutti. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Chiudiamo con un aggiornamento sulle inondazioni che hanno colpito Tibet e Nepal. Sono oltre 900 ormai le vittime accertate, mentre il numero dei dispersi è salito ancora e ora è a 4.200. I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti tra le macerie, il loro lavoro però è minacciato. Esperti e autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione sono possibili nuove frane. Sono le 7.45 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Un saluto da Sara Milanese e Virginia Platini.
8: Popolare Network.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili ancora per traffico intenso in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci e tra San Miniato ed Empoli Ovest. Per lavori, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via Gioberti per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra via Villari e via Sarpi.
0: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Alle 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Iran attribuisce agli Stati Uniti la piena responsabilità della ripresa degli attacchi nel Golfo Persico, dopo che la notte scorsa raid aerei hanno colpito l'isola di Larak, interrompendo una tregua de facto che durava da un mese. Secondo la stampa iraniana, i bombardamenti hanno causato almeno 2 morti. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania e negli Emirati. Al centro del conflitto resta il nodo del controllo dello stretto di Hormuz, dove questa mattina una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine navali. Immediata anche la reazione delle borse. Da stamattina nei mercati finanziari delle materie prime il petrolio è in forte rialzo.
1: I prezzi dei carburanti sono ancora alle stelle. Oggi un litro di benzina sulla rete autostradale italiana costa in media 2,097 euro, un litro di gasolio 2,204 euro. Il taglio delle accise solo per il diesel è in vigore fino a venerdì. Il governo poi dovrà studiare nuove misure di supporto agli utenti, ma è in difficoltà.
0: Continua a salire il numero di morti delle alluvioni in Tibet e Nepal. Le vittime accertate sono ormai più di 900, i dispersi sono quasi 4.250, tra questi anche 3 italiani. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. Secondo il ministro delle Finanze nepalese, serviranno almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione.
1: Oggi scade la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, voluta dall'Italia dopo l'ingresso di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta a fine luglio. Il ministro dell'Interno Piantedosi però sembra intenzionato a prorogarla. Piantedosi ieri ha parlato di una situazione che in un mese non è migliorata. È importante ricordare che anche se Schengen fosse in vigore non sarebbe possibile raggiungere il continente dall'exclave di Ceuta, che si trova in Marocco, senza controlli di frontiera. Il rischio è che Madrid risponda prorogando a sua volta la sospensione della libera a circolazione, con possibili disagi per turisti italiani.
0: Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco questa mattina intorno alle 5.30 sulla tangenziale ovest di Milano, vicino all'uscita di Rozzano. L'incidente potrebbe essere stato causato dall'esplosione di uno pneumatico del mezzo. Non ci sono feriti, ma 2 carreggiate sono state chiuse per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e si registrano quindi lunghe code.
1: Negli Stati Uniti 15 persone risultano ancora disperse dopo un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon che ha causato gravi danni, trascinando grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado. Non si segnalano vittime o feriti, le autorità dell'Arizona hanno evacuato una 60ina di persone e hanno chiuso alcune aree del parco per ragioni di sicurezza. L'emergenza meteo però non è finita, anche oggi sono possibili temporali e forti piogge che potrebbero causare nuove inondazioni.
0: Chiudiamo con uno sguardo al meteo. Nella giornata di oggi sole e cieli sereni in tutta Italia, possibili alcune precipitazioni sui rilievi, in lieve diminuzione le temperature al sud. Le 8.34 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili ancora per traffico intenso in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci e tra San Miniato ed Empoli Ovest. Per lavori, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via Gioberti per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra via Villari e via Sarpi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Firenze per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, per lavori rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est.
3: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
2: La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via Gioberti per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra via Villari e via Sarpi.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Dopo un mese di sostanziale tregua nel Golfo Persico sono ripresi i raid incrociati. Dall'alba di oggi l'Iran ha attaccato basi americane nei paesi della regione in risposta a bombardamenti statunitensi sull'isola di Larak. Teheran sostiene di aver causato gravi danni in Giordania e negli Emirati Arabi e di aver abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz. Sebbene un cessate il fuoco sia stato concordato ad aprile e un memorandum d'intesa sia stato firmato a giugno, un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti resta lontano. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, ha detto questa mattina il presidente iraniano Pezeshkian.
1: Oggi scade la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, voluta dall'Italia dopo l'ingresso di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta a fine luglio. Ci si aspetta però che il governo Meloni proroghi la misura. È importante ricordare che anche se Schengen fosse in vigore, non sarebbe possibile spostarsi in Europa continentale da Ceuta, che è in Marocco, senza affrontare controlli di frontiera. Il premier spagnolo Sanchez intanto oggi è tornato a parlare della situazione nell'exclave, dichiarando che i migranti rimasti a Ceuta sono 5.000, di cui 1.500 minorenni. Sanchez ha parlato anche delle responsabilità dell'ingresso di massa, dichiarando che per i servizi di intelligence non c'è stato nessun ruolo delle autorità marocchine.
0: Continua a salire il numero di morti dell'alluvione in Tibet e Nepal. Le vittime accertate sono ormai più di 900. I dispersi sono quasi 4.250, tra questi anche tre italiani. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. Secondo il Ministero delle Finanze nepalese, per la ricostruzione serviranno almeno 4 miliardi di dollari.
1: Negli Stati Uniti ha causato almeno una vittima la violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona sabato pomeriggio. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato ritrovato lungo il fiume Colorado. Nonostante le autorità del parco abbiano evacuato oltre 60 persone poco prima dell'alluvione, si contano ancora 15 dispersi. Oggi sono attesi temporali e forti piogge che potrebbero causare nuove inondazioni.
0: È stato rilasciato il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato in Spagna, vicino a Huelva, e sospettato di aver ucciso la compagna, una donna tedesca. Per le autorità locali l'autopsia e i rilievi della scientifica avrebbero escluso la partecipazione dell'uomo.
1: Un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. È successo a Roma, nel quartiere Centocelle. È stato lo stesso giovane che ora si trova ricoverato in psichiatria a chiamare i soccorsi.
0: Corrono ancora i prezzi dei carburanti. Oggi un litro di benzina sulla rete autostradale italiana costa in media 2,097 euro, un litro di gasolio 2,204. Il taglio delle accise solo per il diesel è in vigore fino a venerdì. Il governo poi dovrà studiare nuove misure di supporto agli utenti. Le 9.34 minuti, le notizie tornano alle 10.30.
2: Popolare Network. Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A12, 3 km di coda per incidente tra Massa e Albiano Magra in direzione Genova. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Chiudiamo con i treni, per danni ad un passaggio a livello nei pressi di Buonconvento. Sulla linea Siena-Grosseto potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: che ha attaccato basi americane nei paesi della regione in risposta ai bombardamenti statunitensi sull'isola di Larak. Anche il governo francese ha invitato alla calma e ha chiesto la riapertura di Hormuz. Il controllo dello stretto resta il principale nodo al centro del conflitto. Nonostante sia stato concordato un cessate il fuoco ad aprile e sottoscritto un memorandum d'intesa a giugno, un accordo di pace resta lontano.
1: Sull'Ucraina, nelle ultime ore la Russia ha lanciato una raffica di droni nel mirino le città di Sloviansk, di Kherson, di Zaporizhia e di Odessa. Ci sono stati attacchi anche contro la capitale Kiev e la regione di Dnipro. Si contano diversi danni e alcuni feriti, non si segnalano vittime. Il Cremlino denuncia intanto attacchi ucraini nella regione di Belgorod, dove si contano anche due vittime, intercettati anche 6 ordigni sparati sulla capitale Mosca. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi sulle centrali energetiche ucraine.
0: Il capo del governo spagnolo Sanchez accusa Russia e Israele per l'ingresso di massa di migranti a Ceuta a fine luglio. Reti social legate a questi paesi hanno diffuso false notizie, ha dichiarato, accusando un internazionale dell'ultradestra di utilizzare la migrazione per attaccare non solo la Spagna ma anche l'Europa, cercando di dividerla. E a proposito di divisioni, oggi scade la sospensione del trattato di Schengen verso la Spagna, sospensione voluta dall'Italia proprio dopo i fatti di Ceuta. A quanto si apprende, il governo sarebbe intenzionato a prorogare lo stop alla libera circolazione, una decisione che potrebbe portare la Spagna a fare lo stesso, con possibili disagi per i turisti italiani.
1: Il prezzo del carrello della spesa in Italia è cresciuto di quasi il 30% negli ultimi 5 anni. Lo rileva un'indagine del Sole 24 Ore che segnala come, a fronte di un'inflazione al 21%, i prezzi di alcuni prodotti siano aumentati in modo più netto, più 39% per gli ortaggi, più 51% per il caffè. Ed è cresciuto anche il numero di famiglie che dichiara di aver ridotto quantità o qualità dei prodotti acquistati per far quadrare i conti.
0: Un'autobomba è esplosa ieri sera davanti a una stazione di polizia a Hoyo Caliente, in Messico. 6 persone sono rimaste ferite. La bomba non è stata rivendicata, ma si indaga su una pista legata al narcotraffico.
1: Sono arrivati a La Habana i medici del Policlinico Gemelli di Roma con il compito di valutare le condizioni dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, da 2 giorni ricoverato in seguito ad un malore. Di Battista, che si trovava a Cuba per realizzare un reportage, ha ripreso conoscenza, riuscendo anche a parlare al telefono e a rispondere ad alcuni messaggi di incoraggiamento sui social, ma le sue condizioni rimangono gravi.
0: Minuti, per ora è tutto, le notizie tornano con il giornale radio delle 12.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 per incidente, 3 km di coda tra Massa e Albiano Magra in direzione Genova. Sulla Fipilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Nuova escalation nel Golfo Persico. Tra Stati Uniti e Iran sono ripresi i bombardamenti. Colpita l'isola di Larak e basi americane nei paesi della regione. Abu Dhabi e Parigi invitano alla calma. I raid interrompono una tregua de facto che durava dal 29 luglio. Si riaccendono anche altri fronti mediorientali. Oggi Israele ha ripetutamente colpito il sud del Libano. Sull'Ucraina nuova raffica di droni russi, tra le città colpite anche Kiev, è la quarta notte consecutiva. Mosca intanto denuncia due vittime a Belgorod per i raid ucraini e prepara attacchi contro le centrali energetiche del paese. Il governo proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. A Ceuta rimangono 5.000 persone, secondo il premier spagnolo Sanchez, che accusa tra i responsabili della crisi migratoria l'internazionale dell'ultradestra,

0: missili e droni contro le postazioni di lancio missilistiche iraniane sull'isola di Larak, provocando quindi la reazione dell'esercito iraniano che a stretto giro ha attaccato le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Il comando centrale degli Stati Uniti ha rivendicato l'attacco di ieri sera, condotto, ha dichiarato, perché gli iraniani stavano pianificando di lanciare nuove mine nello stretto. La scorsa settimana, ricorderete, Donald Trump aveva affermato che la marina statunitense aveva bonificato lo stretto dalle mine per la prima volta dall'inizio del conflitto, un'affermazione che gli iraniani hanno respinto definendola una bugia. I media iraniani hanno poi riferito questa mattina che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine navali mentre tentava di attraversare il lato meridionale dello stretto vicino all'Oman. Non è stata identificata la nave, non sono state fornite ulteriori informazioni sull'equipaggio. La ripresa del conflitto ha fatto schizzare nuovamente il prezzo del petrolio sui mercati, chiaramente preoccupa in particolare i paesi della regione, e oggi a Istanbul sono riuniti rappresentanti dei governi di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan per il primo incontro del comitato previsto dall'accordo di difesa congiunto ribattezzato Patto della Mecca, e chiaramente il conflitto è al centro dell'incontro. Sentiamo Farihan Sabahi.
1: Alti funzionari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si riuniscono oggi a Istanbul per il primo incontro del comitato previsto dall'accordo di difesa congiunto, meglio conosciuto come Patto della Mecca, e firmato il 7 agosto. Il Patto della Mecca riunisce Ankara, Riyadh e Islamabad, ovvero gli alleati sunniti degli Stati Uniti, preoccupati per la guerra con l'Iran e per il conflitto regionale che ha portato al lancio di missili iraniani contro i paesi esportatori di petrolio del Golfo Persico. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei tre paesi sarebbe considerato un attacco contro tutti e tre, analogamente alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della NATO. All'incontro di oggi partecipano i ministri degli esteri e della difesa, nonché i capi di Stato Maggiore dei tre paesi. All'ordine del giorno ci saranno le questioni di sicurezza internazionale. Le discussioni dovrebbero vertere sul potenziamento della capacità di difesa, su una maggiore interoperabilità tra le forze armate e sulla intensificazione della cooperazione nell'industria della difesa, compresa la produzione e lo sviluppo congiunti. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
2: In Medio Oriente si riaprono anche altri fronti. A partire dalla scorsa notte, Israele ha ripreso gli attacchi sul Libano meridionale, nel mirino la città di Hula e le zone di Mansouri e Beit al-Sayyad. Non è chiaro se ci siano vittime. Due palestinesi invece sono rimasti uccisi in un raid aereo nel centro di Gaza City. Il raid ha provocato anche diversi feriti. A Nablus intanto l'esercito ha distrutto con un bulldozer un'abitazione. In meno di due mesi in tutta la Cisgiordania occupata sono state effettuate 70 operazioni di demolizione. Sull'Ucraina nelle ultime ore invece la Russia ha lanciato una raffica di droni nel mirino le città di Sloviansk, di Kherson e di Zaporizhia. Ci sono stati raid anche sulla capitale Kiev e sulla regione di Dnipro. Si contano diversi danni e alcuni feriti, ma non si segnalano vittime. Il Cremlino denuncia invece attacchi ucraini sulla regione di Belgorod, dove si contano anche due morti, intercettati sei ordigni sparati contro Mosca. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi sulle centrali energetiche ucraine. Oggi del conflitto parleranno anche i ministri europei della difesa, che si riuniscono in Irlanda. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, voluta dal governo Meloni dopo l'ingresso a inizio luglio di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta, in Marocco. L'esecutivo ha sempre giustificato la limitazione alla libertà di circolazione, che rimarrà in vigore per altre due settimane, parlando della minaccia che queste persone si spostassero in Italia, nonostante già non fosse possibile raggiungere il continente europeo da Ceuta senza controlli di frontiera. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi questa mattina ha parlato di una proroga necessaria e ha aggiunto: confido possa essere l'ultima e si vada verso una normalizzazione. Si attende la risposta di Madrid, che potrebbe a sua volta rimandare la fine delle restrizioni nei confronti dell'Italia. Il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez intanto è tornato a parlare della situazione a Ceuta, che rimane complessa. Ascoltiamo il servizio da Madrid.
1: Il governo di Pedro Sanchez ancora non riesce a trovare una soluzione alla crisi di

0: Ceuta. A un mese di distanza ancora non c'è una cifra ufficiale di quanti migranti sono rimasti nell'esclave spagnola e negli ultimi giorni sono aumentati gli episodi di intolleranza verso i migranti. Madrid ha stanziato 165 miliardi di euro per far fronte alla crisi. Troppo tardi, secondo le autorità locali di Ceuta. Oggi Sanchez, in un'intervista alla cadena SER, la principale radio spagnola, ha detto che nessuno dei 1200 minori verrà spostato sulla penisola. E per quanto riguarda gli adulti, per la prima volta la Spagna ha chiesto l'aiuto del Frontex per velocizzare l'identificazione dei migranti, passo previo per l'espulsione. Un messaggio diretto all'Europa, dove sono sempre più forti i discorsi contro l'immigrazione. Nonostante le recenti dichiarazioni di alcuni ministri marocchini sulla necessità di far tornare Ceuta al Marocco, Sanchez ha difeso la collaborazione con Rabat, essenziale per risolvere la crisi. Il premier socialista ha ammesso poi che c'erano stati avvisi da parte dei servizi segreti di un aumento degli arrivi, ma non di questa magnitudine, e poi ha accusato Russia, Israele e l'internazionale dell'estrema destra di aver diffuso fake news che hanno provocato l'ingresso di massa a Ceuta. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: I giornalisti della redazione di Report hanno proclamato lo stato di agitazione. L'annuncio in un documento pubblicato questa mattina, in cui si legge che, preso atto della decisione arbitraria e non ancora motivata dall'azienda di sostituire Sigfrido Ranucci, sostengono e condividono le rivendicazioni degli inviati. Inviati che nei giorni scorsi, lo ricorderete, avevano minacciato di abbandonare in massa il programma. La redazione non ha escluso nemmeno la proclamazione di uno sciopero. Ora la legge elettorale, domani è l'ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti. Nei primi giorni di settembre, invece, ci sarà il voto al Senato. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Ultime ore per la maggioranza per definire l'insieme di emendamenti alla legge elettorale al Senato, una legge che più passa il tempo e più viene disegnata a favore di una destra che vuole far di tutto per vincere e tornare a Palazzo Chigi. E se alla Camera inizialmente era stato scartato anche per una questione di costituzionalità il ballottaggio, ora questo torna ad essere un'eventualità molto presente, perché Vannacci con i suoi sondaggi è temuto dalla destra di Meloni e un accordo al secondo turno con Vannacci le consentirebbe di vincere. Una legge modellata quindi sui sondaggi e sulle paure di Meloni, che esorcizza i suoi timori con una kermesse da show prevista per questa settimana, il 4 settembre a Bari, quando celebrerà il suo record, con un ultimo anno che però è cadenzato più dagli ostacoli che dai successi. Oggi si rivedranno online gli esponenti del centrodestra che si occupano della legge elettorale. Domani, martedì, scadono i tempi degli emendamenti. Oltre a dover decidere sul ballottaggio, dovranno definire quello sulle preferenze, sull'alternanza di genere nelle candidature e sui cespugli, i partiti che arrivano sotto il 3%. Il 9 settembre in aula, dove il voto non è segreto, ma dopo tornerà alla Camera e lì il voto è segreto. La Lega, naturalmente, non volendo Vannacci in un futuro governo, è molto dubbiosa sul ballottaggio, ma per l'opposizione, che in ogni caso attende la riforma anche per capire se alla fine dovranno indicare per forza il candidato premier, si prepara una campagna di opposizione alla legge per Maggi anche nelle piazze. Linea allo studio.
1: In Tibet e in Nepal intanto continua a salire il numero di morti a causa delle alluvioni. Le vittime accertate sono ormai più di 900, i dispersi tra i due paesi 4.500 e tra questi ci sono anche tre italiani. È corsa contro il tempo soprattutto per quasi 1.000 operai che si ritiene siano intrappolati nei tunnel e nelle aree sotterranee di una mezza dozzina di progetti idroelettrici nepalesi. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è ancora rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. L'Islanda non è interessata ad entrare nell'Unione Europea. Al referendum per riprendere il dialogo sull'adesione, quasi il 53% degli islandesi ha votato no. Esultano i sovranisti, che ne approfittano per screditare ulteriormente l'immagine dell'Unione. Secondo Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del Movimento Federalista Europeo, questo risultato in realtà risolve a Bruxelles diversi problemi. Sentiamo perché.
3: Ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa. Cioè, quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via. In Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, perché finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
1: Ecco, passiamo invece alla cronaca italiana. Un ragazzo di 16 anni ha confessato di avere ucciso la madre. È successo ieri a Roma, nel quartiere Centocelle. È stato lo stesso giovane che ora si trova ricoverato in psichiatria a chiamare i soccorsi. Venite, l'ho picchiata. Quando è arrivata l'ambulanza, la donna era ancora viva, ma è deceduta poche ore dopo in ospedale. Non è ancora noto che cosa possa aver spinto il ragazzo ad aggredirla. Un muratore di 55 anni è morto questa mattina mentre lavorava a Origgio, in provincia di Varese. Schiacciato da una soletta di cemento nel cantiere di un edificio residenziale, l'uomo è morto sul colpo. In corso le verifiche dei tecnici per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. E oggi è l'ultimo giorno in cui resterà aperto il rifugio Fraternità Massi di Ulks sulle Alpi Piemontesi, l'ultimo luogo dove i migranti che transitano verso la Francia possono fermarsi per riposare. La rotta alpina è tra le più pericolose per i migranti, sia per i respingimenti della polizia francese, sia per le temperature che spesso sono sotto zero. Da domani però il rifugio chiuderà per mancanza di fondi pubblici. Uno stop dettato anche da volontà politiche, dice Silvia Massara dell'associazione Sentieri Solidali, che gestisce le attività. È evidente che non si voglia più affrontare il tema delle migrazioni, ha dichiarato al microfono di Mattia Guastafierro. Sentiamo.
4: Da domani il rifugio è chiuso, ed è chiuso per ragioni economiche. I contributi che sono arrivati in anni passati si sono poi completamente fermati. Il rifugio chiude per un periodo che non sappiamo di quanto sarà, non sappiamo se in un futuro sarà possibile riaprirlo, ma si è mossa una rete per provare da domani in poi a sostenere anche il periodo della notte. Ecco. Una parte dei fondi erano donazioni private, ma soprattutto per dei costi così alti come è un rifugio grande in alta montagna, ci sono state due volte degli aiuti dal ministero in momenti in cui l'emergenza migrazioni in Italia è stata decretata a livello nazionale. Quando questa emergenza sembra essere scomparsa per il ministero, in realtà non lo è, ecco che i fondi non ci sono più stati. Penso che tutti possiamo ritenere che una volontà politica nel non voler affrontare in modo corretto il problema delle persone, che siano sia richiedenti asilo in Italia, sia, com'è il nostro caso, persone in viaggio, perché noi ospitiamo solo persone in viaggio, penso che sia abbastanza evidente.
1: Questa era la nostra ultima notizia, sono le 12.45. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30. Un saluto da Virginia Platini e Sara Milanese.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.
7: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 275, si sono formati 5 km di coda tra Firenze Impruneta e Barberino in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: 2 3 and

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud, tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sul versante emiliano tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In direzione Roma, un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 298 e 200 in galleria tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Un operaio di 47 anni è ricoverato in condizioni gravi dopo essere stato investito da un bancale nel magazzino di un'azienda a Tribiano, nel Milanese. L'uomo ha subito fratture e traumi in diverse parti del corpo ed è stato portato all'ospedale Niguarda. Stamattina a Origgio, in provincia di Varese, era morto un muratore di 55 anni, schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere.
3: L'Italia oggi ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen. I controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna proseguiranno per altri 15 giorni. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha spiegato che la decisione è motivata dalle analisi fatte da specialisti, ma che il governo italiano apprezza lo sforzo della Spagna per superare la situazione che si è creata dopo la crisi migratoria di Ceuta. Piantedosi ha aggiunto che spera che questa proroga possa essere l'ultima. Madrid, da parte sua, ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
2: E a Ceuta stamattina ci sono stati scontri fra migranti dopo l'ingresso di centinaia di persone rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente è stato provocato dall'afflusso in massa di migranti che hanno superato la fila di chi era in attesa per entrare. Gli agenti sono intervenuti e hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco. Delle 70.000 persone migranti entrate nell'exclave spagnola a fine luglio, circa 5.000 sono ancora a Ceuta, tra cui quasi 1.500 minori.
3: La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi di arma da fuoco a un festival di musica techno in Svizzera, uccidendo una donna italiana e ferendone altre 5. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe l'unico responsabile. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì.
2: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con disabilità. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola trovata sul posto. Al momento non ci sono altri dettagli.
3: E sempre a Roma, 3 agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per 1 anno in base alla inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo, un'indagine di cui si era avuta notizia lo scorso marzo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei 3 poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze di 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. L'associazione Antigone ha commentato ricordando che già 1 anno fa aveva presentato un esposto su quello che succedeva in quella prigione.
2: L'Istat ha diffuso una serie di previsioni sulla popolazione residente in Italia per i prossimi decenni. Dai circa 59 milioni di persone attuali si dovrebbe scendere a 55 nel 2050 e a 46 nel 2080. L'età media dovrebbe passare da 47 a 51-52 anni e la quota di persone che ne hanno almeno 65 dovrebbe salire dal 25% circa dello scorso anno al 34,5% nel 2050, mentre le coppie con figli dovrebbero diminuire, coppie con figli

0: Solare Network.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello e rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 401 e 600 tra Valdichiana e Chiusi. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

have nothing good.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Piacenza un corriere ha avuto un malore ed è morto mentre stava facendo una consegna. Si chiamava Pasquale Andriotta, aveva 42 anni. Lavorava in appalto per BRT ed era iscritto alla CGIL, da cui arriva la notizia. Secondo la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, il suo contratto scadeva oggi e temeva che non glielo rinnovassero. Sempre oggi c'è stato uno sciopero dell'appalto BRT di Piacenza Caorso proclamato per problemi legati ai carichi di lavoro. Da capire cosa abbia causato il malore, la FILT CGIL ipotizza che anche il caldo possa aver avuto un ruolo. Non possiamo stabilire oggi quale sia la causa, ma neppure ignorare una coincidenza drammatica, dice il sindacato. Pasquale è morto mentre lavorava in una giornata nella quale i suoi colleghi stavano scioperando proprio per denunciare sovraccarichi, carenze di organico e condizioni di lavoro troppo pesanti.
3: Nelle ultime ore si è avuta notizia anche di altri due morti sul lavoro. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. In un altro cantiere, a Torino, un operaio di 66 anni è caduto da un solaio da un'altezza di circa 3 metri, è stato intubato e portato in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni gravi, come quelle di un altro operaio che a Tribiano, nel Milanese, è stato investito da un bancale su cui era appoggiato un carico di 500 kg nel magazzino di un'azienda ed è ora ricoverato all'ospedale Niguarda.
2: 5 persone sono state uccise oggi a Gaza City durante 2 raid israeliani, il primo vicino al parco della città, mentre il secondo ha colpito con un drone un'auto nel quartiere di Tel Alawa. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato gli attacchi, sostenendo che fossero diretti contro obiettivi terroristici. Gli ospedali della striscia hanno dichiarato oggi che il numero di vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 73.456 persone, con quasi 180.000 feriti.
3: In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana. E oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora disperse. Le vittime accertate dal lato nepalese sono 939, da quello cinese in Tibet i dati ufficiali parlano di 16 morti e 546 persone disperse.
2: La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi a un festival di musica techno in Svizzera, appunto. Ha ucciso una donna italiana e ferito altre 5 persone. Secondo la polizia l'uomo sarebbe l'unico responsabile, ma le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e le ragioni dell'attacco. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì.
3: Stanno per scadere i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato e a destra c'è più di un problema. L'emendamento sulle preferenze, che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera, verrà riproposto da Fratelli d'Italia. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a far discutere. Il presidente del Senato La Russa spinge in questa direzione. Nel partito di Meloni il calcolo è che il doppio turno possa servire a disinnescare il fattore Vannacci. L'ex generale della Folgore ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello e rallentamenti per un incidente al chilometro 326 tra Incisareggello e Valdarno. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Sulla tangenziale ovest di Siena, code per incidente tra Siena Ovest e Siena Acqua Calda in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network,

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. In Italia 3 morti sul lavoro in poche ore. A Piacenza un corriere ha avuto un malore durante una consegna. Il suo contratto scadeva oggi, mentre i suoi colleghi scioperavano per le condizioni di lavoro, dice la CGIL. Nel Varesotto un muratore è stato schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo ha sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario. Il governo proroga di altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Madrid risponde prorogando a sua volta i controlli di 2 settimane. Piantedosi dice: speriamo sia l'ultima volta, ma le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento e parlano di bugie e propaganda. Tra poche ore scadono i termini per gli emendamenti alla legge elettorale alla vigilia del voto al Senato e a destra i nodi non si sciolgono. Fratelli d'Italia insiste con le preferenze e si riaffaccia all'ipotesi ballottaggio per fermare Vannacci. L'ex generale ne approfitta e dice: è la mossa della paura. Colpiremo duramente l'Iran. Donald Trump risponde così agli attacchi di Teheran a basi militari USA nei paesi del Golfo, dopo che gli Stati Uniti avevano colpito un'isola nello stretto di Hormuz. Xi Jinping e Putin si incontrano al vertice della Shanghai Cooperation Organization. Ucraina discussa solo di passaggio, dicono i portavoce. Secondo Putin, la cooperazione con la Cina si sta sviluppando con successo in tutte le aree. In Svizzera ha arrestato un 43enne per gli spari di 2 notti fa a un rave che hanno ucciso una donna italiana e hanno ferito altre 5 persone. La dinamica non è ancora chiara. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe l'unico responsabile. A Milano un pedone è stato investito e ucciso da una betoniera nella zona di Corso Lodi. L'uomo aveva 52 anni. Secondo le prime informazioni potrebbe aver attraversato sulle strisce ma con il semaforo rosso. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze-Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per traffico intenso tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network
2: is kicking out another hour of the world's best music. And that

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: i giorni, dalle 20 alle 22, Remember!
1: Remember!
0: I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
1: Welcome to Clear Number 3. Come on everybody, snap your fingers with me.

0: Il mese di agosto finisce con il record di oltre 103 morti sul lavoro. A Piacenza un corriere ha avuto un malore mentre faceva una consegna. Nel Varesotto un muratore è schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna continuerà per altri 15 giorni. Madrid risponde al governo italiano prolungando a sua volta i controlli per 2 settimane. Sanchez: serve solidarietà europea per affrontare la crisi migratoria. Colpiremo duramente l'Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi nello stretto di Hormuz per compromettere le capacità missilistiche iraniane. Dopo un mese di tregua sono ripresi gli scontri tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, si chiamava Pasquale Andriotta, il corriere 42enne che a Piacenza ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. Non si sa ancora cosa abbia causato il malore. Per la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, non si esclude che abbia avuto un ruolo il caldo. Non è l'unico morto sul lavoro di oggi. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi, mentre a Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. È morto anche lo storico allenatore delle giovanili del Giulianova, un malore mentre dirigeva l'allenamento dei suoi ragazzi, quindi anche lui rientra nella categoria dei morti sul lavoro, categoria che ad agosto ha raggiunto numeri altissimi, come ci spiega Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
1: Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, più di 3 al giorno. E ovviamente il mese di agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi e quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare gli organi di vigilanza, però continuano a non essere diffusi sul territorio, non essere coordinati, a non essere organizzati. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese che corrono in modo concorrenziale per conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
0: Il governo ha prorogato di altre 2 settimane il blocco di Schengen nei confronti della Spagna, deciso dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha risposto prorogando a sua volta i controlli dall'Italia per lo stesso periodo di tempo e Sanchez ha di nuovo affermato che per risolvere la crisi di Ceuta serve la solidarietà europea. L'esatto contrario della politica italiana nei confronti del governo spagnolo. Le opposizioni parlano di bugie e propaganda e chiedono a Meloni di riferire. Pier Francesco Maiorino, responsabile immigrazione del PD.
2: Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni diciamo migratorie e più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo europeo e internazionale, è inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio, e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
0: Domani a mezzogiorno scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato. A destra si stanno complicando la vita. Fratelli d'Italia presenterà di nuovo l'emendamento sulle preferenze che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a tornare alla ribalta, e Vannacci ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social. Da Roma, Anna Bredice.
3: Sull'introduzione delle preferenze la destra ha trovato un'intesa. Ci sarà un emendamento unitario firmato da tutti. Certo, era accaduto anche alla Camera dei Deputati che fosse firmato dai capigruppo. Poi con il voto segreto si sa come è andata a finire. Al Senato il voto è palese. Il problema nel caso si ripresenterà alla terza lettura. Comunque le preferenze ci saranno, anche se un sistema che probabilmente sarà utile solo ai partiti più grandi. Verrà introdotta l'alternanza di genere nelle liste elettorali già dalla seconda candidatura in lista. Ma nessuna accordo ancora sul ballottaggio, un secondo turno che inizialmente era apparso nelle bozze, poi sparito anche per i dubbi di costituzionalità. Mancando un emendamento unitario su questo, è possibile che lo presenteranno a livello personale, uno da Forza Italia, l'altro da Marcello Pera, il primo ad uscire allo scoperto su questo punto. Meloni non si espone. Nella settimana che culminerà con una sua autocelebrazione a Bari, sarebbe imbarazzante mettere la firma su un ballottaggio che servirebbe solo ad assorbire i voti di Vannacci, il quale, avendo capito da tempo l'operazione, oggi dice: non dovevo essere irrilevante, il ballottaggio è solo il segno della paura. Dice il generale che la sua ideologia fascista la usa per dragare consensi a destra. Non sarebbe utile per lui mettersi a disposizione per far tornare Meloni al governo, almeno dal punto di vista elettorale. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, il 9 si arriva in aula con tempi contingentati, così da permettere una terza lettura prima di ottobre, ma le proteste a cui l'opposizione sta pensando e i voti segreti alla Camera potrebbero ostacolare il blitz della maggioranza. Linea allo studio.
0: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia.

0: economicamente non è bastato, ha detto il presidente Massimiliano Umberti. Donald Trump ha minacciato di tornare a colpire con forza l'Iran ed è possibile che nelle prossime ore ci siano nuovi raid statunitensi. Dopo poco più di un mese di tregua, la scorsa notte le forze americane e i guardiani della rivoluzione sono tornati a scontrarsi con missili e bombe. Il comando USA ha accusato i Pasdaran di voler posare delle mine nello stretto di Hormuz. Per questo sono state bombardate delle postazioni sull'isola di Larak. La risposta iraniana è stata immediata con missili contro una base USA in Giordania. Trump adesso sta valutando di sferrare attacchi mirati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche. Il servizio di Michele Migone.
1: Non è la ripresa della guerra aperta, neppure con tutta probabilità l'inizio di una campagna aerea statunitense contro gli iraniani, anche se nelle prossime ore è probabile che le forze armate americane tornino a colpire. Sembra più che altro un episodio fisiologico nella situazione di no guerra e no pace in cui si trovano i due paesi. Si contendono il controllo dello stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono impedire che le navi da guerra USA tengano aperta il corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman. Gli americani invece vogliono continuare a bloccare i porti iraniani. Quello che è successo potrebbe quindi ripetersi già nelle prossime ore o nei prossimi giorni o nelle settimane a venire. Difficile però pensare a un'escalation. I capi delle forze armate hanno detto a Pete Hegseth, il segretario della difesa, che un impegno militare prolungato in Iran ora mette a rischio l'intero sistema di sicurezza USA. La Casa Bianca ha puntato sulla guerra economica per strangolare il regime iraniano, azione che rischia però di essere poco efficace visto che i più importanti paesi che hanno rapporti commerciali con Teheran non hanno aderito all'iniziativa americana. Emblematico il vertice Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene in Kirghizistan. Xi Jinping, Putin, l'iraniano Pezeshkian, l'indiano Modi si incontreranno in questi due giorni, consolidando così dei rapporti sui quali Washington non può certo interferire, nonostante le minacce del segretario al tesoro Scott Benson.
0: E si è aperto appunto oggi in Kirghizistan il vertice dello Shanghai Cooperation Organization. L'organizzazione ha tra i suoi 10 membri Cina, Russia, India e Iran. L'agenda dei lavori comprende sicurezza regionale, lotta al terrorismo e minacce transnazionali. Il vertice è anche l'occasione di incontri bilaterali. Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con Vladimir Putin. I due leader, riferisce il portavoce di Putin, hanno discusso di Ucraina solo di passaggio per concentrarsi su altri temi. Nella ricostruzione cinese dell'incontro, invece, nessun accenno ai rapporti tra Russia e Ucraina. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
2: Xi e Putin si sono incontrati a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization di Bishkek in Kirghizistan ed è in quel quadro che il loro bilaterale va inquadrato. In giornata ci sono stati infatti altri incontri in successione con i leader dei paesi che fanno parte di quella che è già stata ribattezzata la NATO d'Oriente, ma che non è un'alleanza militare bensì un organismo di coordinamento soprattutto sulla sicurezza in Asia. In questo senso, oltre a rilanciare sul piano degli accordi economici, Xi Jinping e Putin hanno voluto ribadire che l'intesa tra Cina e Russia punta soprattutto a creare stabilità in un mondo caotico. Xi Jinping in particolare ha ricordato che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la responsabilità di salvaguardare la stabilità regionale e promuovere lo sviluppo e che la Cina è pronta a collaborare con la Russia e con le altre parti per puntare alla riforma della governance globale verso un mondo multipolare, equo e ordinato. Il messaggio è chiaramente rivolto agli Stati Uniti, ma può anche essere rivolto allo stesso Putin, che dal canto suo ha invece insistito più sui temi economici. Al momento non è chiaro se i due hanno discusso del Power of Siberia 2, il gasdotto di cui si parla da anni e che dovrebbe rifornire la Cina di gas russo per una quantità più o meno equivalente a quello che la Russia forniva all'Europa prima delle sanzioni. La comunità di vedute è forte sul piano politico, ma i soldi sono i soldi e l'affare non si chiude perché le due parti non hanno finora trovato un accordo sul costo del gas. Quindi, riassumendo, incontro sulla falsariga degli ultimi, grandi sorrisi, strette di mano, leggendo tra le righe emergono però sfumature anche differenti.
0: In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro a delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana e oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora.

0: disperse. A Roma, tre agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno in base all'inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei tre poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze dei 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
1: I fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente. Sono tre coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina. Guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una cinquantina e sessantina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10-12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.

E il giornale di Popolare Network finisce qui. Le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Awalis, fara. Awalis.

Con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.